0: Viva.
1: Non me la puoi portare.
0: Viva.
1: Bevando gusto di te.
0: Viva.
1: In tutte le piazze di Scampia. Viva. Bevando gusto di te. Bevando gusto di Viva. Bevando gusto di Sarax. Bevando gusto di Sarax. Bevando gusto di te. Bevando gusto di Viva. Bevando gusto.